Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: medica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dry like a damn vampire.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: closed.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inarrivabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: right snap.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e

Relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Con The Mag, io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per un nuovo appuntamento con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di intelligenza artificiale, perché fino a poco tempo fa si parlava proprio di questo come di qualcosa che sarebbe arrivato nel futuro, no? Che avrebbe preso un po' la nostra quotidianità. Quel futuro, secondo me, ha preso un treno molto veloce, perché per tantissimi giovani italiani l'IA è già una collega quotidiana. Tra poco si parla proprio di questo argomento.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Cari amici di The Mag, c'è un cambiamento radicale nel lavoro italiano, sia per la Gen Z, la generazione Z, ma anche per i millennials. Questa cosa è stata scoperta proprio in questo 2026. Il 65% degli appartenenti proprio alla Gen Z intervistati, il 69% dei millennials, ha dichiarato di utilizzare l'intelligenza artificiale quotidianamente come aiuto sul lavoro, e rispettivamente il 76% e il 69% ritiene che migliori la propria vita lavorativa. Ma il dato più interessante che voglio vedere insieme a voi riguarda quello che succederà dopo, perché circa un giovane su tre considera prioritaria l'acquisizione di nuove competenze legate proprio all'utilizzo dell'IA. Quindi siamo già passati dalla domanda "ma questa intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro?" a una questione molto più concreta: come posso imparare a lavorarci insieme, a sfruttarla nel migliore dei modi? Ed è una trasformazione che è avvenuta in pochissimo tempo, una trasformazione rapidissima. Una volta il nuovo collega arrivava in ufficio e chi di dovere spiegava come funzionava un po' il lavoro, dove fosse la macchinetta del caffè per farsi il caffè durante le pause. Quello nuovo invece non beve caffè, ma in compenso, se glielo chiediamo bene, può aiutarci a preparare qualsiasi cosa, una riunione, cose difficili da sbrigare. Quindi abbiamo ben capito che momentaneamente l'intelligenza artificiale è utilizzatissima da tutti i giovani nel lavoro ed è anche molto utile per semplificare il lavoro.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Eccoci arrivati anche all'oroscopo del 17 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, noterete dentro di voi un lieve miglioramento d'umore. Toro, tutto andrà per il meglio, ma non sarete completamente soddisfatti. Gemelli, vi attende una giornata complessivamente positiva. Cancro, evitate scelte impulsive o dettate dalla fretta. Leone, siate pazienti e colpirete i bersagli che vi stanno a cuore. Vergine, potrete contare su buoni affari se vi occupate di commercio. Bilancia, sarà migliorata la vostra disponibilità verso il prossimo, e Scorpione, la salute dovrà essere tenuta, attenzione, sotto controllo. Sagittario, non siate precipitosi, non fatevi prendere dall'ansia. Capricorno, nel lavoro tutto ok, però siate un pochino meno suscettibili. Veniamo all'acquario, i vostri progetti subiranno qualche rallentamento e pesci, stelle contrastanti oggi, soltanto parzialmente favorevoli. E con questo è tutto per l'oroscopo del 17 settembre. A tutti voi una buona giornata, appuntamento a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icon.

Roots, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Vi ho fatto una domanda prima, cari amici di The Mag, perché a volte ci piace proprio chi ci ignora, no? Quando si parla di sentimento, di amore, di conoscenza con nuove persone, dietro questa dinamica può esserci un meccanismo psicologico legato all'incertezza e alle ricompense, no? Imprevedibili. Quando proprio una persona alterna momenti di attenzione ad altri di distanza, non sappiamo quando arriverà il prossimo messaggio, la prossima conferma, e questa imprevedibilità può mantenere alta la nostra attenzione, rafforzare anche l'attesa della ricompensa. Naturalmente non significa che chiunque ci ignori diventi automaticamente irresistibile, perché entrano in gioco l'autostima, anche le esperienze personali, lo stile di attaccamento, soprattutto anche il tipo di relazione che noi vorremmo con quell'altra persona. Però spiega perché l'incertezza possa qualche volta essere scambiata per intensità, ed è fondamentale, gli studiosi ne parlano apertamente, ed è bene saperlo. E forse è una cosa utile, no, da ricordare, perché se qualcuno ci risponde una volta ogni 3 giorni, non è detto che tra noi ci sia una misteriosa chimica sentimentale, magari sta semplicemente rispondendo una volta ogni 3 giorni, perché non ha voglia di risponderci sempre. Il nostro cervello nel frattempo ha scritto da solo la qualunque, sta facendo così perché è molto interessato a me. No, semplicemente perché se non ti risponde subito non hai il piacere di farlo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha minacciato nuovi dazi contro l'Unione Europea se il Canada diventasse membro associato della UE, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. La proposta è stata avanzata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il capo della Casa Bianca ha inoltre confermato la fiducia nel Presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, criticando però il board e i tassi di interesse ritenuti troppo elevati. Intanto il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell'economia russa nel tentativo di privare Vladimir Putin delle risorse finanziarie necessarie per condurre la guerra contro l'Ucraina.

0: La misura passa ora a Donald Trump per la promulgazione. A Milano un rabbino di 60 anni è stato aggredito in zona Bande Nere. L'uomo si trovava alla fermata dell'autobus quando è stato insultato e picchiato. I tre sospetti, autori della violenza, sono stati individuati e condotti in questura per accertamenti. La Polizia di Stato ha arrestato 17 persone per pedopornografia online. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, hanno consentito di smantellare un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico. Tennis. Dopo Jannik Sinner e Alex Zverev, anche Carlos Alcaraz si è qualificato ufficialmente alle ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Il 23enne murciano, attualmente quarto nella race, ha ottenuto il pass grazie alla vittoria agli Australian Open e alla certezza di chiudere la stagione tra i primi 20 del ranking. La qualificazione è arrivata grazie alla norma che tutela i vincitori di Slam classificati tra l'ottavo e il ventesimo posto. Si tratta della quinta qualificazione consecutiva di Alcaraz al torneo dei maestri, dove lo scorso anno ha raggiunto la finale persa contro Sinner. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Voglio parlarvi di questa storia che sta girando molto sui social, di un medico che ha usato i raggi X per ritrovare dei gioielli finiti nella spazzatura. Questa storia è diventata molto molto curiosa. Un medico aveva perso dei gioielli che per errore erano finiti insieme ai rifiuti ospedalieri, e invece di aprire e controllare manualmente tutto è stata utilizzata la tecnologia a disposizione, che sono i raggi X. I sacchi sono stati esaminati per individuare nelle immagini radiografiche la presenza degli oggetti metallici e restringere così drasticamente la ricerca. Ed è una di quelle situazioni in cui uno strumento, no, che è stato progettato per uno scopo completamente diverso, diventa improvvisamente la soluzione perfetta che si ha a disposizione. Perché quando perdiamo qualcosa, noi normalmente ripercorriamo mentalmente tutta la giornata: dove l'ho lasciato, magari il telefonino, no, che è uno degli oggetti più persi, più smarriti, nelle tasche, la macchina, sul comodino, nel bagno. A parte l'ansia, che è veramente tanta quando perdiamo qualcosa di valore, ma è un altro discorso. Lui invece ha saltato direttamente quella fase. Dove saranno i gioielli? Radiografia. Vediamo un attimo nella spazzatura. Problema risolto. La prossima volta che magari si va a perdere qualcosa, le chiavi di casa, no, altri oggetti, evidentemente bisogna smettere di cercarle e iniziare a frequentare un reparto di cardiologia per poi farsi pressare quei soggetti con i raggi X.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio voi per essere stati presenti, per avermi fatto compagnia in questo giovedì. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta al nono posto in Italia.

0: E Cavallino Tre Porti. Ecco, al di là dei numeri, in senso stretto, che significato hanno?
1: Beh, questo dimostra, principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale, ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione. Quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano veramente di avere un appeal straordinario per quanto riguarda, questo settore.
0: Ecco, anche Confcommercio stessa, nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
1: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata innanzitutto. Adesso iniziamo un po' a mettere i puntini sulle i. Un buon giovedì 17 di settembre. Eccomi qui, io sono Ale, pronto anche oggi a restare con voi per parte, insomma, di questa mattinata. Pronto soprattutto a farvi trovare non solo tanta bella musica, ma a darvi anche qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero. Allora mettetevi comodi perché siamo pronti a cominciare.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Eccoci arrivati anche all'oroscopo del 17 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, noterete dentro di voi un lieve miglioramento d'umore. Toro, tutto andrà per il meglio, ma non sarete completamente soddisfatti. Gemelli, vi attende una giornata complessivamente positiva. Cancro, evitate scelte impulsive o dettate dalla fretta. Leone, siate pazienti e colpirete i bersagli che vi stanno a cuore. Vergine, potrete contare su buoni affari se vi occupate di commercio. Bilancia, sarà migliorata la vostra disponibilità verso il prossimo, e Scorpione, la salute dovrà essere tenuta, attenzione, sotto controllo. Sagittario, non siate precipitosi, non fatevi prendere dall'ansia. Capricorno, nel lavoro tutto ok, però siate un pochino meno suscettibili. Veniamo all'acquario, i vostri progetti subiranno qualche rallentamento e pesci, stelle contrastanti oggi, soltanto parzialmente favorevoli. E con questo è tutto per l'oroscopo del 17 settembre. A tutti voi una buona giornata, appuntamento a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, oramai è ufficiale, insomma, abbiamo abbattuto anche quello che è il muro della tripla cifra. Abbiamo lasciato il meno 100, siamo al meno 99. A che cosa mi riferisco? Beh, ma a meno 99 giorni a Natale, insomma, ci siamo. Il countdown è ufficialmente cominciato. Anche qui in radio si inizia già a parlare, a respirare l'atmosfera natalizia. Voi non l'avete respirata questa mattina? Cioè, quando vi siete alzati, avete, che ne so, aperto la finestra della vostra camera da letto, ma non l'avete sentita quest'aria, questo campanellio di Michael Bublé che inizia ad esserci nell'aria? Beh, sono convinto che molto presto cominceremo anche a parlare di Natale e di eventi natalizi.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ancora ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale, in questo nostro appuntamento insieme, dove prima di parlare di eventi, insomma ci pare anche doveroso rendere noto l'allerta gialla diffusa in queste ore dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, che ha dichiarato, come dicevo, un'allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi, di giovedì 17 settembre. Insomma, previste precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse, localmente intense ed abbondanti, con rovesci e temporali più probabili in pianura.

ma soprattutto lungo la costa nord orientale. Venerdì 18 invece il tempo sarà resterà instabile, con precipitazioni sparse anche temporaleste, che soprattutto sulla bassa pianura e sulla costa. Si raccomanda, questo è l'avviso, la raccomandazione della Protezione Civile del Veneto, di prestare attenzione, di seguire l'evolvere delle condizioni meteorologiche, ma anche gli aggiornamenti ufficiali.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati in diretta in questo giovedì mattina, qui in diretta su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronto anche a ricordarvi che fino all'una, fino alle 13 in Piazza del Granatiere trovate quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Amici, questa sera, insomma, il grande giorno, il giorno di Giorgia Jesolo che ritorna, ma possiamo definirla un'amica della nostra città? Direi di sì, visto tutte le volte che è passata per il palaturismo recentemente. Io ieri vi ricordavo, anzi, per certi versi vi invitavo, se ne avete la possibilità, ad andarla a vedere dal vivo, perché è un'artista che merita dal punto di vista artistico, della voce sicuramente, ma anche dello spettacolo e soprattutto del rapporto che riesce a creare con il suo pubblico. Allora ve lo ricordo ancora una volta, se ne avete l'opportunità, questa sera alle ore 21 al Palaturismo di Jesolo arriva il Giorgia con il suo nuovo tour G Last Call.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: and I'll write your name.
1: Bene amici, per quanto mi riguarda siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, venerdì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandona Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta nono posto in Italia, e Cavallino Treporti. Ecco, al di là dei numeri in senso stretto, che significato hanno?
3: Beh, questo dimostra principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione, quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano veramente di avere un appeal straordinario per quanto riguarda questo settore.
2: Ecco, anche Confcommercio stessa nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
3: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del comedy, lo so, lo diciamo spesso, ma come non ripeterlo? Giovedì, gnocche! Eccoci qua, sia!
2: Ehi, ciao!
1: Ce lo diciamo da sole. Ci facciamo i complimenti da sole. La nostra Cecilia Pedrosa, ci sono anch'io, Alessandra Bellotti, con voi per iniziare una nuova puntata al meglio e cercarvi di strappare non un sorriso, non due, non tre, 10.000. Ok, ci proviamo anche oggi con, tra poco, un bel viaggetto a Dubai. Vi porto a Dubai. Ieri siamo stati in Africa, oggi andiamo a Dubai.
2: Mi piace questa
1: cosa. Ti piace?
2: Sì, sì,
1: e
2: sì.
1: Tu invece dove ci porti?
2: Allora, visto che tu mi porti a Dubai, faremo dei viaggi, soprattutto per i single, quindi ci posso andare io, dove si inciuccia.
1: Vabbè, vengo anch'io anche se non sono single.
2: Vamos.
1: E poi concludiamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Se fossi uomo... o se fossi donna? Se fossi uomo, cosa faresti? E invece tu, uomo, se fossi donna, che faresti?
0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy, come promesso, io sono una donna di parola, vi porto a Dubai, soprattutto perché con l'immaginario non costa nulla e ci possiamo andare in quanti vogliamo.
2: Quanto vorrei essere ricca per passare un po' di giornellato.
1: Ma io guarda,
2: farei tante riverita.
1: Ma forse non andrei a Dubai, farei tante altre cose. Però attenzione, perché se avete un amico che vive a Dubai, potrebbe chiamarvi nelle prossime ore e dirvi: guarda tesoro, mi manchi tantissimo, devi venire a trovarmi. Voi magari pensate anche che bella l'amicizia, che bel gesto. Invece, cosa succede? Negli ultimi mesi a Dubai, nelle ultime settimane, è partita un'iniziativa che si chiama Dubai Invite. E in pratica i residenti che convincono gli amici o i parenti che vivono all'estero a visitare l'Emirato possono ottenere dei benefit per un valore superiore ai 3.000 dirham, che sono circa 700 euro. Quindi sconti, soggiorni, ristoranti, attrazioni, servizi, un sacco di robe belle. E l'obiettivo è rilanciare il turismo dopo il rallentamento registrato a causa delle tensioni, insomma,
2: nell'area del colpa della guerra,
1: esatto,
2: eccetera.
1: Quindi, secondo quanto riportato, il calo dei collegamenti aerei e la maggior prudenza dei viaggiatori hanno inciso sugli arrivi turistici. E quindi questa è un'iniziativa per appunto incentivare gli amici dei residenti a
2: capito, ma 700 euro l'amico ti può anche pagare il biglietto, no?
1: Allora, in realtà non sono dei veri e propri soldi, sono degli sconti, degli incentivi per un valore di 700 euro. Però ecco, se avete degli amici a Dubai, attenzione, vabbè, ma a me che me frega, ma pure che lo fa per un tornaconto. Ma intanto invitatemi, insomma, amici! Hey yo, big wave!

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Se avete degli amici a Dubai, vi inviteranno a trasferirvi solo per un tornaconto personale, sappiatelo.
2: Ve
1: ne frega qualcosa? No, a parte gli scherzi, dicevamo che a Dubai è partita questa iniziativa che dà ai residenti che convincono amici o parenti che vivono all'estero a visitare l'Emirato, quindi non per forza trasferirsi, anche solo visitarlo, ad ottenere dei benefit, ok, per un valore superiore a 700 euro. Ma andiamo ai messaggi. Andrea dice: adesso capisco perché mio cugino di Dubai mi ha scritto dopo 5 anni, pensavo fosse nostalgia, invece ero un coupon. Ma caro Andrea, ma io vorrei essere volentieri un coupon, adesso non ci credo, dai, veramente hai un cugino a Dubai, incredibile. Ci sta perculando, secondo me, Andrea. Poi Simona scrive: se mi pagano 700 euro per invitare qualcuno, ho già una lista di parenti che non sento dal matrimonio del 2014.
2: Beh, si rifà veramente quasi uno stipendio lei.
1: Sì, ma io non penso che puoi invitarne, cioè 700 a persone, un invito solo puoi fare. Boh, non lo so, bisognerebbe informarsi. Enzo invece, concludiamo con lui, che ci scrive: io aspetto che facciano la stessa cosa in Italia. Invito 3 amici, 2 cognati e pure la suocera.
2: Ma per io 700 divento miliardaria euro... con tutti i parenti che ho in Spagna.
1: È vero. Per 700 euro questo è altro. Enzo, tutti d'accordo con te?
0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici all'ascolto del Comedy Radio Show, amici single soprattutto, tra poco si parte insieme alla nostra Cecilia. Dove ci porti?
2: Oggi parliamo proprio di questo, di viaggi per single, la nuova frontiera delle vacanze, dove si parte da soli, si torna, beh, speriamo accompagnati.
1: Ma speriamo di no. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night, I ain't coming.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Viaggi per single insieme alla nostra Cecilia potrebbe essere il nome di una nuova agenzia di viaggi. Parliamo proprio di questo, di viaggi di gruppo, cioè per single si va in gruppo, si parte in gruppo, forse
2: con
1: si torna
2: amiche,
1: in due. Sì, si torna in due, ma meglio di no, cioè, insomma, vabbè, sentiamo.
2: Allora, dovete sapere che soprattutto questi tour organizzati, no, il 90% delle persone parte con lo scopo soprattutto per flirtare, no?
1: Certo.
2: Chi non ha coppia, Le mette top mondiale per chi cerca l'anima gemella o magari un'avventura estiva sono Ibiza e Mykonos.
1: Ibiza non avevo dubbi.
2: Soprattutto se cerchi movida e flirt veloci, una sveltina, via. Così diciamola così.
1: Madonna, fino a là devo andare, ma non ce l'avete la sveltina dietro
2: casa?
1: Ma
2: il posto è bello.
1: Per carità, vabbè.
2: Poi c'è Formentera per l'aperitivo tattico al tramonto. Allora, devi sapere che a Formentera io ho dei parenti, ho una cugina che era andata lì proprio per non trovare niente, non solo trovo l'amore, ma andò a vivere là e ci ha vissuto tutta, insomma,
1: è sempre così,
2: fino
1: succede.
2: Che è andata in pensione.
1: Tu in Italia come ci sei finita? Per amore?
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Allora, poi andiamo anche, soprattutto se volete vedere dei tramonti meravigliosi, anche i massaggini, Thailandia. E
1: bello.
2: Anche una meta molto, dove ci vanno soprattutto gli uomini, perché
1: sì.
2: Insomma le donne thailandesi dicono che sono molto belle. E poi il Portogallo, per i single, soprattutto quelli un po' più selvaggi e anche quelli che amano il surf.
1: Attenzione, Portogallo alla ricerca dei selvaggi. Abbiamo altre tappe?
2: No, però ti dico dove si rimorchia di più.
1: Va
2: quindi
1: bene,
2: un sondaggio condotto da portali di viaggi per single mostra che l'ostello resort Adults Only battono i villaggi tradizionali 10-0 per tasso di conversazioni in flirt.
1: Vabbè, perché non ci sono i bambini.
2: Insomma, sì. Perché il motivo, zero bambini, come hai detto tu, che urlano. È un'atmosfera soprattutto dove tutti parlano e si confrontano e quindi è un posto fantastico.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Canada e l'Europa sono legati da affinità elettive, lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel suo intervento al Parlamento europeo. Non siamo alleati solo nei momenti difficili, non solo sigliamo accordi a somma zero. Il nostro impegno nella difesa dello Stato di diritto, della dignità umana, della democrazia condividono le stesse radici profonde. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e che dobbiamo continuare a difendere restando vigili, ha aggiunto il leader canadese. Canada Europa sono forti individualmente, ma insieme lo sono ancora di più, ha poi sottolineato. Trump intanto minaccia pesanti dazi contro Bruxelles se il Canada diventasse membro associato dell'Unione Europea, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata dall'avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori e il tentato

0: omicidio di un terzo. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per migliorare la sicurezza online dei bambini in tutta l'Unione. La proposta vieta alle piattaforme di social media di consentire l'accesso ai minori di 13 anni e stabilisce un'età minima di 15 anni per l'apertura di un account personale, garantendo così un approccio graduale, sottolinea la stessa Commissione in una nota. Il Kids Act inverte inoltre l'onere della prova: i fornitori di servizi dovranno dimostrare che i loro servizi sono sicuri fin dalla progettazione, adeguati all'età. Restituiamo ai genitori un ruolo centrale, fornendo loro gli strumenti per aiutare i propri figli a muoversi in un mondo online più sicuro, ha detto la Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Un piccolo intervento, una breve assenza, comincia così un post in cui Vasco Rossi su Instagram annuncia ai fan di essere stato operato. Ieri mattina, racconta l'artista, mi sono sottoposto a un intervento di decompressione lombare per risolvere un fastidioso mal di schiena. Poi la rassicurazione: è andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave sarà combattere la noia, aggiunge. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La nostra Cecilia non ce l'ha detto, ma abbandonerà la radio e si aprirà un'agenzia di viaggi per single. Cioè, così, consigliato diversamente.
2: Ma tu sarai la mia socia però, eh?
1: Eh certo, no, io sì, figurati. Se si tratta di fare il cash, ti porto un sacco di gente in agenzia, però poi voglio viaggiare gratis, eh?
2: Eh sì, certo, ovvio.
1: Vabbè, andiamo ai messaggi dei nostri amici single, spero, del Comedy.
2: Sì,
1: sentiamo.
2: Sì, sì. Andrea dice, sono partito per un viaggio di gruppo per single in Andalusia. Eravamo 12 donne e 3 uomini. Praticamente al secondo giro noi 3 maschi venivamo trattati come il re dell'Olimpo. Consigliatissimo. Beh, poi okay. In Andalusia sono muy calientes.
1: No, ma hai capito, mica scemo se si è, come claro, dire, trovato il gruppo con la maggioranza di donne. Andiamo avanti.
2: Marta, anni fa, è andata in ostello da sola a Barcellona per dimenticare il mio ex.
1: Bello viaggiare da soli.
2: Oh, ho conosciuto un ragazzo svedese la prima sera, adesso siamo sposati da 3 anni e viviamo a Stoccolma.
1: Ah, ma auguri.
2: Sì, beh, la vacanza
1: subito già la prima sera.
2: Mazza, che fortuna, ragazza. Poi c'è sta Fabio. Io sono andato in un resort per single, bellissimo, ma c'era una competizione che manco alla fine dei mondiali, tutta a fare riflessioni in spiaggia prima di andare al bar.
1: Ma che va. Ma
2: dai,
1: chi
2: non si può sentire.
1: No, no,

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manca poco alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi parliamo del, come dire, dell'immedesimarsi nell'altro sesso. Quindi, se fossi uomo, io donna, se fossi uomo, che farei? E tu uomo, se fossi donna, che faresti?
2: Sembra più una minaccia questo, eh?
3: Noi due siamo bravi

0: Boh, meglio di no.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ed eccoci qua, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se fossi uomo o se fossi donna? Cominciamo con: se fossi uomo farei pipì per qualche motivo dietro ogni albero. Anch'io è una cosa che ho sempre sognato.
2: Io è una cosa che invidio.
1: Comunque torna il discorso pipì.
2: Sì.
1: Vabbè, se fossi donna avrei sempre ragione. Se fossi uomo farei l'elicottero. E qui, a buon intenditor, poche parole. Andiamo avanti con: se fossi donna, mi toccherei il seno. Beh, ma non entriamo nel becero, però, per piacere. Cioè, è normale, la prima cosa è l'esplorazione del proprio corpo.
2: A me piacciono molto i pettorali degli uomini.
1: Allora tu, se fossi uomo, ti accarezzeresti i pettorali?
2: Sì.
1: Succede anche questo. Se fossi uomo uscirei senza paura di tornare a casa da solo di notte. E qua non c'è per niente dell'ironia. Se fossi uomo con 36.2 di febbre starei moribondo sul divano. Non vedrei l'ora.
2: Invece noi donne 39 ancora siamo lì a cucinare.
1: Se fossi donna ne capirei moltissimo di calcio e ci proverei almeno. Beh, adesso questi stereotipi non mi piacciono. Se fossi uomo andrei a cercare Ricky Martin.
2: Mazza, io per me, sai, che mi piaceva da morire. Poi quando ho scoperto che era dell'altro lato, ho detto no.
1: Ma infatti perciò questa amica scrive: se fossi uomo, con la mia mentalità da donna, andrei a cercare Ricky Martin. E Ricky Martin magari
2: bene,
1: ci starebbe. Chi lo sa. Se fossi donna proverei l'ebbrezza di essere multitasking. Sì, te l'assicuro, è un'ebbrezza. Se fossi uomo osserverei la polvere sul comodino e tornerei a dormire. Se fossi donna troverei finalmente i calzini che cercavo. Se fossi uomo proverei a fare un colloquio di lavoro nel quale a nessuno interessa del mio futuro riproduttivo. Anche questa è molto bella.
2: Mia, sì.
1: Se fossi uomo mi laverei i capelli col detersivo per i piatti e sarebbero comunque perfetti.
2: Mamma mia,
1: se fossi uomo mi laverei i capelli. No, questa già ve l'ho letta. Scusate. Se fossi donna farei errori evitabili e poi darei la colpa all'oroscopo. Se fossi uomo andrei fiero dei miei baffi. Perché
2: mamma
1: noi donne
2: mia,
1: non è che possiamo andarne tanto fiere. Se fossi uomo farei la pipì ovunque e in casa starei sempre in mutande. Vabbè, lo puoi fare anche da donna comunque.
2: Io lo faccio uguale.
1: Cioè, di stare in mutande, no?
2: Sì.
1: Se fossi donna, no, vabbè, lascia stare. Cosa c'è che non va? No, niente.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Se fossi uomo, se fossi donna, se fossi foco, arderei lo mondo.
2: Ma se
1: lo
2: tu,
1: mondo.
2: Se tu fossi. Sì.
1: Se io fossi.
2: Se tu fossi uomo, che cosa invidi dagli uomini?
1: Allora, se io fossi uomo, sì, a parte che fare la pipì in piedi è una cosa che vorrei provare a fare, ma a parte questo, se fossi uomo, che farei? Se fossi uomo, boh. Non lo so. Ah, proverei l'ebbrezza di non stare male con il ciclo. Cioè, così, un mese senza sbalzi ormonali. Vorrei provare a capire cosa si prova.
2: Ma mica male.
1: Sì, vabbè. Comunque siamo donne e
2: ce ne vantiamo.
1: Siamo donne, ce ne vantiamo, siamo contente di esserlo. E torniamo domani sì, con la nostra Cecilia Pedrosa, l'ermosa briosa.
2: E con Alessandra, la guapa.
1: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besos.
1: Tu cosa faresti se fossi uomo?
2: Te lo dico dopo.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta al nono posto in Italia, e Cavallino Treporti. Ecco, al di là dei numeri in senso stretto, che significato hanno?
3: Questo dimostra principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione. Quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano veramente di avere un appeal straordinario per quanto riguarda questo settore.
2: Ecco, anche Confcommercio stessa nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
3: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, parliamo di questa nuova moda che è stata lanciata dai soliti ragazzi intelligentoni, tra molte virgolette. Ne ha parlato Alba Parietti qualche giorno fa. Questo ragazzo che si è sdraiato in mezzo alla strada e si è messo a fare le flessioni. Cioè, ragazzi, ovviamente ha rischiato di finire sotto qualche macchina. Alba Parietti ha lanciato l'allarme dicendo: ragazzi, cioè, voi vi immaginate che una persona magari non se ne accorge, non lo vede in tempo, mette sotto un ragazzo e poi ci va di mezzo. Perché? Perché fanno questi giochi cretini, questi giochi stupidi. Ma io vorrei sapere, ma chi è che si fa venire in mente queste idee idiote? Non lo so, fatemi sapere che ne pensate su WhatsApp.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Allora, parliamo di Ed Sheeran. Non so se sapete, se avete seguito quello che è successo nei giorni scorsi, ovvero dal momento che Macklemore, durante una sua esibizione, aveva proiettato in uno schermo le conseguenze di tutto quello che sta accadendo a Gaza con persone morte, persone ferite, e ha detto delle parole in favore della Palestina libera, è stato praticamente licenziato dal tour di Ed Sheeran, quindi non sarà più tra i collaboratori di Ed Sheeran. Questa cosa ha destato grande malumore al punto che tutti quanti gli artisti di supporto a Ed Sheeran hanno deciso di dargli forfè, hanno deciso di non collaborare più con lui per la sua posizione a favore di Israele e soprattutto per il suo comportamento che hanno definito come una sorta di bavaglio nei confronti di Macklemore. Tra loro anche Phineas, il fratello nonché produttore di Lily Allen. Insomma, sono tantissimi gli artisti che si sono schierati contro Ed Sheeran. Lui a quel punto, per metterci una toppa, ha detto: ragazzi, non sono stato io a licenziarlo, è stato il mio team, io non ne sapevo nulla, anzi io sono apolitico. Ma qualcuno ha fatto notare che quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, lui si era ben espresso facendo capire chiaramente da che parte stesse, quindi diciamo che nessuno ha creduto alla sua giustificazione. E voi che cosa ne pensate?
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona,

straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: porque si no me muero.
1: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Insomma, è da parecchio tempo che gira questa chiacchiera, secondo cui Vasco Rossi avrebbe definito il sud il cesso d'Italia. Questa cosa è una bufala, è una fake news. Vasco Rossi non ha mai detto nulla del genere, ma siccome si è stancato di essere continuamente diffamato, ha deciso di parlare e ha detto: ragazzi, adesso io querelerò ogni persona che va a dire in giro questa cosa, ogni persona che condivide contenuti nei quali io vengo diffamato in questa maniera, e lo ha fatto anche attraverso un video. Credo che ne parlerò anche io sui social, perché cioè, se c'è proprio una cosa che non tollero sono le fake news. Fatemi sapere cosa ne pensate.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com. Let's go.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Canada e l'Europa non legati da vincoli geografici ma da un'affinità elettiva. Una scelta rinnovata e proprio per questo ancora più forte. A sottolinearlo il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza tra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Insieme siamo più forti, ha detto Carney. Dal leader nordamericano anche una replica a Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione. Nessuno ci può dire con chi ci dobbiamo alleare. Anche la cronaca con il delitto di Garlasco, archiviata la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. C'è anche la discriminazione razziale tra i reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione al rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. La Digos per ora ha arrestato un ventenne tunisino perché si ritiene sia stato quello che ha colpito il rabbino con un calcio, già scarcerato all'obbligo di firma. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è una rivoluzione tecnologica intrigante e al contempo profondamente preoccupante per la sua natura e rapidità. A dichiararlo Re Carlo III, intervenendo a un forum della King's Foundation a Dumfries House, in Scozia, di fronte ai rappresentanti di aziende come Nvidia, Google DeepMind, OpenAI e Anthropic, il sovrano britannico ha sottolineato la necessità di disporre di strumenti di controllo adeguati prima che sia troppo tardi. Carlo ha riconosciuto le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel migliorare e salvare vite, in particolare nei settori delle scienze della vita e della medicina, ma ha richiamato l'attenzione anche su possibili rischi. Rimanga al servizio dell'uomo, ha aggiunto Carlo, sottolineando che le stesse persone impegnate nello sviluppo di queste tecnologie esprimono una crescente preoccupazione per la possibilità che emergano capacità più pericolose. L'Irlanda ha formalizzato il boicottaggio dell'Eurovision Song Contest 2027. La TV pubblica RTE ha comunicato che non invierà alcun artista alla competizione in programma in Bulgaria e non trasmetterà l'evento, citando la sconvolgente e continua perdita di vite umane a Gaza. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui l'emittente irlandese rinuncia alla manifestazione per protestare contro la partecipazione di Israele. L'Irlanda era stata infatti tra i 5 paesi che non avevano preso parte all'Eurovision del 2026 per la stessa ragione. Al boicottaggio annunciato per l'anno prossimo hanno già aderito Spagna, Paesi Bassi, Norvegia e Islanda. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandona Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta al nono posto in Italia, e Cavallino Treporti. Ecco, al di là dei numeri in senso stretto, che significato hanno?
3: Beh, questo dimostra principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione. Quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano veramente di avere un appeal straordinario per quanto riguarda questo settore.
2: Ecco, anche Confcommercio stessa nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
3: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Station.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. It's our party, we can do what we choose. It's our party, we can say what we

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dedicata all'accoglienza delle donne vittime di violenza. Al termine della visita, il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per la vita del paese. Mattarella ha sottolineato come la sua presenza serve innanzitutto a testimoniare l'allarme ancora attuale e la necessità di un impegno pubblico adeguato. Il presidente ha richiamato i dati sui femminicidi, indicando 97 casi nell'anno passato e 34 nel primo semestre di quest'anno. Secondo Mattarella, la risposta deve riguardare non solo la repressione e il contrasto alla violenza, ma anche la prevenzione. In questo senso ha evidenziato la necessità di intervenire sulle carenze culturali e sul ritardo con cui il fenomeno è stato a lungo affrontato. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato che le navi italiane dirette verso Bab el Mandeb, passaggio strategico per il traffico marittimo che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, potranno attraversare lo stretto senza attendere ulteriori decisioni della missione europea Aspides. La scelta è stata concordata con il capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'obiettivo di evitare ritardi nelle operazioni. Secondo Crosetto, eventuali attese eccessive rischierebbero di aggravare le conseguenze economiche già provocate dalla crisi nella regione. Il Canada e l'Europa non legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, sancita dal ruolo di membro associato conferito al paese nordamericano. Il premier canadese Carney, alla plenaria dell'Europarlamento, ha definito l'alleanza tra il suo paese e l'UE un faro per le altre democrazie. Insieme siamo più forti, ha detto Carney. Dal leader nordamericano anche una replica a Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'UE per ritorsione. Nessuno ci può dire con chi dobbiamo allearci. Non c'è alcuna traccia o prova che il denaro movimentato dalla famiglia di Andrea Sempio nel 2017 sia arrivato a Mario Venditti. Lo scrive il GIP di Brescia, Macca, nel decreto con cui dispone l'archiviazione dell'accusa di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia. Al centro dell'inchiesta c'era il cosiddetto pizzino, sequestrato nel maggio 2025 nell'abitazione di Sempio, con la frase «Venditti GIP archivia per 20-30 euro». Inizialmente è interpretata dagli investigatori come un riferimento a 20 o 30 mila euro. L'indagine riguardava l'ipotesi che Venditti avesse ricevuto denaro dal padre di Sempio, Giuseppe, per favorire nel 2017 l'archiviazione della posizione del figlio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Anche il calcio, stasera ancora l'Europa League in campo. Dopo la sconfitta del Milan ieri, oggi tocca alla Juventus, che esordisce contro il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. Fischio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Something special, slow soul, Neo.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: watch me.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.